0: kala no kusho na ga la deni sham gilu se de sa char shu tin di la bu yi la
1: ne se chola to che na
0: la o kala
1: shu den ja go
0: la o la